0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su

0: Bonne nuit.
1: Radio Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro, sì. Spesso in onda nel tardo, sì, pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
3: 20.
1: Ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Radio Company. Le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company.
2: Company bag? Questo è il momento giusto, perché si gioca con il Cantachì, un gioco facile, semplice, divertente per tutti, e in realtà non serve essere grandi espertoni di musica.
3: No, assolutamente.

0: la sigla più bella di sempre. Mi raccomando, tutti i giorni all'interno della Family c'è il Canta Chi.
1: Canta Chi, Canta Chi, Canta Chi, c'è il Canta a Chi.
2: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
3: Radio Company Boutique.

canzone da pelle d'oca e ovviamente uno dei singoli di maggior successo di David Guetta, che in questo caso collabora con Usher. Il titolo ovviamente è Without You. Subito dopo Caparezza e Tony Hadley con Goodbye Malinconia, poi Rhythm del Mondo e i Gorillaz con Feel Good Inc, poi Arramane e The Pussycat Dolls con J.O. e chiudiamo

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Oh!

0: Sense. I successi del millennio.
1: Siamo in chiusura del nostro Millennium Mix, amici, ma abbiamo ancora tre dischi mixati da farvi ascoltare. Il primo è il singolo di debutto della nostra Giusy Ferreri, Siamo nel 2008, lei è in cima a tutte le classifiche, possiamo dirlo anche grazie a Tiziano Ferro, che credette in lei più di chiunque altro e contribuì al grande successo di questo singolo. Si chiama Non ti scordar mai di me, noi ci ascoltiamo il Dance Remix. Subito dopo Erika con Relation e chiudiamo non solo la traccia ma tutta la nostra puntata di oggi con Smiling People Make Me Feel.
0: Radio Company Millennium Mix.

0: questo è il disco che va a chiudere il nostro Millennium Mix di oggi. Amici e amiche, noi ci risentiamo come trio Giuli Pego, DJ Nick e Mauro Tonello domenica prossima nel Millennium Mix, sempre dalle 13 alle 14. Per quanto mi riguarda invece, ci risentiamo in diretta domani dalle 11 alle 13 con Snack. Mi raccomando, una buonissima domenica, fate i bravi, ci sentiamo domani, ciao!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco belli on Radio Company.

0: lights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli. Siamo noi, quelli del programma senza regole. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
2: Come sempre col suo braccio destro.
3: Hyper.
2: E siamo pronti per questa puntata. Un po' si boccheggia ragazzi in questi giorni, temperature mai viste, quindi ve lo dico già, oggi siamo un po' in modalità quasi vacanza. Certo, non è ancora tempo della versione di Un Sacco Belli, quella estiva, ma sappiate, ve lo dico, che siamo pronti a partire come

trovato un utilizzo buono per l'omino di Daft Punk, che ci fa aria, che bello. Bene, vai di vento, che meraviglia. Partiamo da qua. Aspetta che vado a farmi una limonata, va. Vai Sandy.

Allora siamo partiti ragazzi, anche se un po' accaldati, la puntata di oggi si è avviata. Mi piace perché insomma ritorno anni 90, Ace of Base, All That She Wants. Attenzione, tempo di break per noi, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company. C'è un sacco belli, l'unico e il solo programma accaldato senza regole.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: la canzone si chiama Volevo Capire e ci porta direttamente a uno dei, al primo insomma, dei nostri spazi speciali, ovvero il
1: Noi siamo super classico.
0: Attenzione, il super classico di oggi esplosivo, nel senso che dietro al nome di questo progetto di cui vi parliamo oggi ci sono tre supernomi dell'house, diciamo così, 92.000. Thomas Bangalter di Daft Punk, che magari lo conoscete, Alain Braxé, che è grande produttore francese anche lui, e poi una voce abbastanza nota che è quella di Benjamin Diamond. Nel 1998 hanno sfoderato il super classico di oggi, che di recente, fra parentesi, magari ve ne siete accorti, è stato utilizzato da David Guetta per questa collaborazione con Milky, Just The Way You Are. Ma non stiamo parlando appunto di Just The Way You Are, ma stiamo parlando di Music Sounds Better With You. Loro sono gli Stardust e questo è il super classico di oggi. Radio.

0: Devo dire, un momento Luna Park oggi un po' diverso dal solito, nel senso che ci porta a un'immaginazione tamarra, ma appunto estiva. Partiamo con Adriano Celentano con Azzurro, a cui poi attacchiamo l'elegantissima Insane di DJ From Mars assieme a Fragma, e poi chiudiamo con Regarden Years and Years con Hallucination.
1: Radio Company, momento Luna Park.

0: 6 dischi mixati in soli 6 minuti, cioè record praticamente mondiale. Ecco qua, messi insieme questi 6 capolavori che ci hanno fatto fare un viaggio in quella che è un po' l'essenza di questo programma. E a proposito di questo programma, vi ricordo sempre che se avete voglia di riascoltarvi tanto il 6x6, ma quanto tutto quanto il resto che è successo durante questa trasmissione, radiocompany.com, andate nella sezione dei podcast e lì trovate tutte le puntate. Trovate le puntate di Un Sacco Belli, cioè questo programma che state ascoltando adesso, ma anche di Un Sacco Belli il podcast, cioè le interviste, gli incontri che mi capita di fare ogni settimana con dei personaggi interessanti. E questa settimana, secondo me, merita, vi invito ad andare a ascoltare la chiacchierata che ho fatto con i ragazzi di Casa Abis. Sicuramente li seguite su Instagram o su TikTok. Bene, sono stati nostri ospiti questa settimana, appunto, all'interno di Un Sacco Belli il podcast. Quindi ascoltate, ascoltate, cliccate, fate play.
1: Oh, capito. Company. Hot. Un Sacco Belli.

Pedro Pedro Pedro e prima ancora I Like The Way You Kiss Me con Artemas. Attenzione che siamo pronti a giocare a quel gioco famoso dove non mettiamo in palio niente, ma dove semplicemente vi chiediamo un aiutino per chiudere la playlist. Con che cartone animato avete voglia di chiudere la puntata di Un Sacco Belli di oggi? Ce lo fate sapere, messaggino o via social tranquillamente, oppure al solito 333-2688-688. Raccogliamo un po' di consigli e poi vediamo con che ricordo di quando eravamo piccoli chiudiamo.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

in the Sun, prima è Big Love, grande pezzo firmato da Pete Hellers, ma come sentite siamo già in modalità cartoon, mondo dei cartoni animati, gioco finale dove ci aiutate a fare la playlist di un sacco belli. Quale sarà il cartone che abbiamo scelto tutti insieme? E adesso ve lo faccio ascoltare. Diciamo che è un cartoon non recentissimo, ma abbastanza recente. Ve la ricordate questa?

0: tutto il suggerimento, non l'avevamo mai tenuta in considerazione e questa volta invece eccola qua. Siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata. Ed eccoci pronti per i saluti finali, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Grazie ovviamente a tutta la nostra magica crew. Grazie al DJ Nick, da Daniele Belli è tutto. Grazie anche a Lumino di Daft Punk, la Sandy, Patroclo. Insomma, siamo tanti e ci divertiamo un sacco. Detto questo, appuntamento sempre qua su Radio Company domenica prossima dalle 14 alle 15. Oppure se avete voglia di ascoltarci il mercoledì sera, che magari siete in giro, dalle 22 fino alle 23. Oppure, se sempre vi piace, in qualsiasi momento del giorno, della notte, radiocompany.com, oppure scaricando l'app Stream dove c'è tutto quanto il nostro fantastico mondo, incluso un sacco belli il podcast. Se avete voglia andatevi a ascoltare questa settimana l'incontro, il mio meeting con Casa Abis, per cui vi aspetto lì, un sacco belli il podcast. Seguite, mettete tutti i flag, le stelline, votate, insomma grazie per essere dei nostri. Da Daniele Belli è tutto, ciao,
1: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Stream e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
6: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della

0: domenica pomeriggio per ballare senza limiti e confini. Spot.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness. Company.

Un'altra delle canzoni che abbiamo scelto per questa domenica che stiamo passando assieme qui su Radio Company era Better Times, ed è la nuova canzone di Robin Schulz, è stato il nostro Company Disc tra l'altro durante questa settimana. C'è una breve pausa per noi, tra poco un successo del passato e uno del presente.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: per qualche minuto Gaia qui su Radio Company. Era Bossa Nostra, la canzone che abbiamo sentito, il successo del presente, e prima un ritorno nel tempo, lo abbiamo fatto con UB14 e Kingston Town. Si chiude l'appuntamento di oggi, domenica 31 maggio, per quanto riguarda Company Maximum. Grazie a Stefano Bosca che è stato in regia. Vi lascio con Tanita Ferrari, sarà lei tra poco a continuare con Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento domani sera, vi aspetto a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound. The sound. Yeah. The emotion. The emotion.
4: Benvenuti, buonasera, ciao. Si chiude questo mese di maggio con la nostra domenica con Company Caffè. Domenica 31 maggio, eccoci qua, sono Tanita Ferrari. Un saluto da tutto il gruppo di lavoro di Company Caffè. Fabio De Magistris, Stefano Bosca e il nostro Mauro Tonello. Sono Tanita Ferrari, di chi parleremo questa sera? Di che cosa parleremo? Parleremo di questo nuovo progetto che ha visto insieme Alfa e Giovanotti, di Elettra Lamborghini, e poi parleremo di un nuovo trend. Allora, attenzione bene amici, non è solo un trend che è diventato virale, ma un modo concreto per far durare una relazione. Di che cosa si tratta? Della regola del 2-2-2. Ne parliamo stasera nel nostro Company Caffè. Incominciamo così con Bruno Mars.

Company Caffè con Sade, Your Love is King. Benvenuti da noi amici, benvenuti a chi ci ascolta sempre ogni domenica sera, a chi ci ascolterà in podcast. Vi ricordo che le puntate di Company Caffè si possono riascoltare in podcast. Saluto chi è con me ora da qualche istante, ci fermiamo per qualche minuto e poi ricominciamo e parleremo di tante cose, parleremo della regola del 2-2-2 per far funzionare una relazione. Ma voglio anche raccontarvi di una storia che è diventata virale, di una persona che è arrivata al divorzio soffrendo molto e ha fatto una festa con 150 invitati. Ne parliamo tra poco qui su Company, nel nostro Company Caffè.

0: e piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

Company Caffè, you are the best thing con noi, The Style Council. Buonasera a tutti voi amici, ciao, sono Tanita Ferrari, un abbraccio a tutti voi, a chi si sta preparando per un grande evento come potrebbe essere ovviamente il matrimonio, ma anche chi si trova in una fase della vita in cui magari ha sofferto molto, ne sta uscendo e ne sta uscendo così bene che vuole celebrare il suo divorzio. La moglie chiede il divorzio, lui organizza una festa. Questa è una cosa successa davvero ed è diventata virale questa sua storia. Come un matrimonio, abito da cerimonia, 150 invitati, ho invitato anche la mia ex. Sì, proprio così. Cioè, la moglie ha chiesto il divorzio e lui ha organizzato una festa di questo genere. Come si chiama? Vi racconto qualcosa di più di questa storia che appunto è diventata virale sui social, ovunque si è parlato di Francesco, e lo faremo anche noi tra poco nel nostro Company Caffè. Con noi ora Giorgia. Come?

0: Company con voi sempre con tante modalità. Ci puoi ascoltare anche in modalità DAB mentre stai viaggiando. Scarica l'app gratuita di Radio Company, puoi consultare il sito online di Radio Company dove trovi tante cose che ci riguardano, e poi ci sono i nostri social. Beh, anche oggi, anche stasera nel tardo pomeriggio, abbiamo postato sui nostri social, su Instagram, anche su Facebook naturalmente, l'anteprima di Company Caffè, che vede protagonisti loro, Alfa e Jovanotti, poi ne parliamo. Quindi se vi va di dare un'occhiata, entrate sui nostri social, anche su Instagram di Radio Company, su Facebook, perché no? E così date un'occhiata a lui che canta con la chitarra al mare, petto nudo, felice più che mai di questo momento così bello della sua vita. Chi è? E dai, l'hai capito. A tra poco.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere. Company. Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Allora, in quale momento della vita siete? Siete felici, contenti, sereni? State organizzando il vostro matrimonio o invece state preparando la vostra festa per il divorzio? Mi stavo raccontando questa sera che è diventata virale questa storia, ne hanno parlato tutti, carta stampata, quotidiani, televisore, anche ovviamente è stato, si è parlato di lui anche in molti programmi televisivi, sui social, dappertutto si è parlato di Francesco Palombino, che ha organizzato un vero e proprio ricevimento. Perché? Per esorcizzare il dolore della rottura, del divorzio. Lui ha dichiarato che qualche anno fa la moglie ha chiesto la separazione, insomma il divorzio, qualche anno fa. Ho sofferto così tanto, lui ha detto, che adesso che ne sono uscito, ne sto uscendo e sono ancora un po' massacrato, per così dire, ho sentito il bisogno di organizzare una festa del genere. E tutto quello che lui ha fatto e ha detto è diventato virale sui social per aver organizzato una maxi festa con 150 invitati per la fine del suo matrimonio, ospite di Caterina Balivo, tra l'altro, di recente La Volta Buona, ha raccontato alcuni retroscena, tra cui anche la necessità di esorcizzare il dolore. In quell'occasione lui ha detto: quando ci si lascia non è mai una bella cosa, si soffre tanto, ne sono fuori, sto meglio, inizio a essere, insomma, diverso da quello che ero, mi sento meglio e avevo voglia di fare festa così.
1: Okay.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company.
6: Boutique. Radio.
5: Compagnie.
6: Boutique.